svei pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi Antonio...

Par vedeu sol in cadreglia, beniana in sul salmon in cui mantegni tra 21 e 25 giugno, quando c'è la ricorrenza di San Giovanni Battista. Beniave spronta a vedere prima di 5 e mezza, perché odora quasi una otta. Beniana susa in la nece par vespronta. Dalla cima do salmon, quella che noi d'arvesse chiamo la totta, e noi in doa chiamato la cross, as deu chiura la cresta d'en posa cardada in mira la valmagia. Den posa la trosa o madonna e o piz curbela a dieu piz d'orniana e le propi in una zotta solio franzotta quella cima in no che spovedeo sol che quan coleva in cui mateginò le commesse to giù par una cadreia.